0: anche io in tema.
1: Tony Dice,
2: forza la via della gay.
3: Una pari, una farsa, sì, mi che bevele.